crederò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri,

0: tus sueños, tu tango. Malena.
1: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder ser parte de la squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
2: Te l'hanno tolta?
1: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no, non si saprà mai. Pero no tonto de escuadra.
2: Sí.
1: ¿Te pare justo a ti?
2: No.
1: Muy bien. Esta es la grande.